Vabbè, foto di più, cioè. It's going to be Adam Charles John 303568, chicken back to a black Taurus G3C 9mm.